0: Zore Italianakom.
1: Radio Pola.
2: Cioccolata con la Petra su Radio Pola. E buongiorno carissimi, carissimi miei, ecco qua la vostra Petra per un'altra ciacolada con la Petra su Radio Pola nella mezz'ora italiana. Oh, ecco, reduci dai festival della scorsa settimana, così migo pensa perché go ovviamente sbirciato un po' nelle canzoni de sto anno, visto che non potevo essere presente, ma go ascoltà e sono rimasta folgorata de una canzone speciale, così mi l'avega proprio fatto divertir, pensar, ma l'avega fatto, ecco, sentir calore intorno al cuore, anche se sono lontana, ma mi pareva di essere casa. E ho detto, ma mi devo chiamarchi che ha fatto sta canzone, ma così che oggi che avevo un ospite speciale che se sa qual telefono, vediamo un poco, pronto?
3: Pronto.
2: Aha. Allora adesso che dassi un premio, chi indovina vince. Non so cosa.
3: Una gita galesan.
2: Sì, ma dai, sei il nostro Valmer Kuzma qua con noi. Ciao Valmer.
3: Ciao Petra, grazie che ti hai ricordato di me.
2: Ma come no, Vara, mi diverto sempre a ascoltare questi tui, come dire, piccoli gioielli, piccoli sì. Gioielli o all'istroveneto, all'istrioto, così. Non che abbiamo mai avuto occasione di fare una bella cioccolata. Allora dimmi innanzitutto come sei.
3: Benissimo, grazie per la domanda. Sono in pensione ufficialmente da 6 anni, 7, però sono più attivo di prima ancora. E essendo attivo anche la radio, ma un'altra radio, posso dire di essere radioattivo.
2: Radioattivo, fantastico. E come sei sta vita de pensionato? Dai, partivo un poco de qua, eh?
3: Ma guarda, mi continuo a fare giornalista, forse sono giornalista più longevo in Istria, nel senso che ho 50 anni di carriera di giornalismo e lavoro ancora, lavoro per il media in Slovenia, per la stampa triestina e quindi la pensione è solo sulla carta, nel senso che lavoro anche in questo momento, ti mega becca anche che stavo lavorando, ecco.
2: Ai.
3: Stavo scrivendo delle scovacce di Valmazzinghi, ecco, così vuol di più.
2: Temi bollenti.
3: E puzzolenti, no?
2: Mamma mia, ma sa che devo dire, guardo la de voi cos che succede, ma posso dirti che anche qua ti sa che sono in esilio, dico mi in Slavonia qua Osiek, ma sa che qua anche che avevamo cominciato ad aver problemi con ste spuse che non si capisci, costi brusano i disi niente, se tutto certe robe bianche che svola qua, era qualche giorno fa a Nasice qua vicino un posto e nessuno vuol dire niente, fa tutti sempi, sempia. Noi che vuol dire cos che se e pur gli dici che era una spuzza incredibile e che era certe robe bianche che svolava in aria, così che...
3: Sì, l'unica roba positiva è che tiene lontani i mussati, no?
2: Sì, beh, ma preferiria dei bei sani mussati che ti dà un colpo e i crepa che non questa roba che ne inquina. Oh, ecco. Così, allora ti sono attivo e dimmi che differenza c'è, diciamo, così, ecco, ti ho detto 50 anni e mi dico, mamma mia, Petra sta zitta, in tutta la mia vita, ho 52, bon, con tutta l'esperienza che ti te trovi, come sei adesso assaporarsi la vita da pensionato continuando a lavorare, far radio, far giornalismo? Che differenza così ti vedi ti a seconda adesso o quando un sei giovine in piena che vuol spaccare il mondo e pensa che il
3: ma guarda, se accumula una certa esperienza di vita e anche una esperienza professionale, nel senso che per fare giornalista è importante secondo me due presupposti, saper scrivere almeno in maniera decente, ma soprattutto ragionare giornalisticamente, perché è facile scrivere oggi la giornata è bella, vado a raccogliere funghi e margherite, però anche c'è tante altre robe che sottostà a leggi, regole, deontologia, morale, etica rispetto verso le persone nel giornalismo, e qua tante robe subentra con l'esperienza, per cui a questo punto della mia vita, con 50 anni e oltre, del giornalismo, Posso dire che arrivo a fare il lavoro che lo facevo 30-40 anni fa col 20% delle mie risorse, così è più facile.
2: Mm-hmm.
3: Poi qualche aiutante arriva anche dall'intelligenza artificiale, nel senso che per approfondire certi temi adesso già sta più facile. Una volta bisognava consultare libri, enciclopedie, dizionari, adesso con un clic sulla tastiera insomma ti viene fuori tutto.
2: Certo, le informazioni se più accessibili e va bene,
3: sì.
2: Però mi dico sempre se è importante, noi possiamo essere grati che abbiamo passato anche quel de prima dal cartaceo, andare in biblioteca,
3: sì,
2: negli archivi, poi questa fatica. Allora adesso forse apprezziamo di più quando si ti può fare con un clic, se è veramente una facilitazione, però dico sempre aiuto alle generazioni che invece le vivi solo con questo e non lega l'esperienza della ricerca approfondita, ma poi anche di un criterio critico rispetto a...
3: Mi pare mica che questo può diventare un handicap per i giovani che inizia questo lavoro, perché è facile per me dire adesso, dopo che per anni andavo in giro col notes e con la penna, è facile per me dire adesso vado su Google o sull'intelligenza artificiale per certe ricerche, e dopo che aver passato il 90% della carriera, diciamo, con i metodi tradizionali. Ma chi comincia adesso solo con l'internet resta un pochettino isolato, manca il contatto con le persone, con gli umori, con i profumi, i contatti, gli odori anche di certi ambienti, di certe persone, se posso esprimermi così, manca il contatto reale forse con la vita, ecco.
2: Sì.
3: Con le fonti anche delle informazioni.
2: Certo, questo diventa informazioni, che se ciò l'internet se fa, diventa veramente informazione, ma senza la dimensione umana, che poi alla fine femo informazione, perché se informiamo umanamente a vicenda. Perciò...
3: Sì, andando avanti così, cosa può succedere? Può succedere che è proprio quel che ti ha detto te, mancando la dimensione umana, il fruitore, se lo chiamiamo così, o consumatore dell'informazione, a un certo punto può dire: ma non mi servono i giornalisti, vado mi direttamente sui social o su internet e mi informo, no?
2: Esatto, sì, eh? Sì. Se un po' anche le mie riflessioni, queste, sempre faccio domande, dicono non so che ho risposte, ma ecco, domande ad alta voce.
3: Sembra riflettiamo positivo.
2: Certo, riflettiamo positivo o radioattivo,
3: sì, sì, sì, prima. Sì.
2: Perché sono vivo. E ascolta, Valve, e come ti passi le tue giornate? Dove ti ciolli, a parte vabbè per le informazioni che ti informi, però ti tega anche tante altre robe che ti fa oltre al giornalismo nella vita, giusto?
3: Un pochettino di orticello, ma poco. E poi mi piace un pochettino essere sul pentagramma, pur non essendo, diciamo, musicista, ma mi piace scrivere testi per le canzoni da tanto tempo, da oltre 30 anni. Avevo cominciato nel momento in cui, qua in Istria, vedevo che c'è crisi dei testi per le canzoni italiane, no?
2: Uh-huh.
3: Allora ho detto, ma provo anche a scrivere qualcosa, forse la faccio attirare dritto anche altra gente. Difatti la prima canzone, mi pare 30 anni fa, si chiamava Istria Bella, mi avevo fatto le parole, Bruno Kreiser la musica, e l'aveva cantata Vesna Nežić Ružić, uh-huh. E vocalista era Biba e Vlado Benussi di Rovigno, era la nostra prima canzone.
2: Uh-huh.
3: Poi che io e Bruno Kreiser, che ne avevamo fatto 22, e poi ho fatto anche altre con Gianni Signorelli, con chi ancora qualche compositore, con Mauro Giorgi, poi ancora qualche compositore, però più poco, soprattutto ho fatto con Bruno Kreiser.
2: Ecco, ma quindi allora il bisogno, diciamo, di scrivere, questa idea di scrivere, si è venuta dalla consapevolezza che gli era mancanza di certe robe?
3: Sì, mancanza, mancava qua in Istria canzoni con testi in dialetto o con testi italiani che si parla, dove che si parla di Lisa e del Quarnero. Allora che avevo provato, lavorando assieme a Bruno Kreiser, ci avevamo messo d'accordo che scrivo qualcosa, e poi insomma abbiamo fatto queste canzoni che le ha cantate anche Bobby Solo, anche Davor Radonci, che ti conosci,
2: uh-huh.
3: Vinco Zozze, defunto, poi un cantante lirico del Fiume, come si chiama, Voglian Gerbaz,
2: uh-huh.
3: E poi qua cantanti locali, anche Nevia Riguto del Fiume.
2: Quindi tante collaborazioni.
3: Sì, sì, tante collaborazioni, sì.
2: Ma ti avessi mai detto da quel primo momento che ti diti, che ti, solo ti dici no, non ti sono musicista, sei tue parole, ma sì, il fatto di dire me butto in ste acque musicali che poi mi dico mamma mia la musica, almeno per me come la vivo, perché non posso dire che penso, ma se una, se la medicina, proprio se una medesia se, nella vita, quanto la ne puoi far star meglio, rincuorar, aiutar, divertir. Ah, sei come una pirola magica sta musica.
3: Sì, sì, sì, sì, meglio, molto meglio di un antibiotico.
2: Esatto. Sì. Un antibiotico. Ascolta, ti avessi mai pensato.
3: Petra, se ti me lassi usare, se un Viagra per l'anima, ecco.
2: Assolutamente, come no, un Viagra per l'anima, concordo pienamente, pienamente. Ecco. Ascolta, ti avessi mai pensato che questa tua, diciamo, questo bisogno di riempire un vuoto, se avessi trasformato in una roba duratura, che ecco, ti dici, se 30 anni oramai che te fa?
3: Ma no, no, non avevo mai pensato. Quando che ti cominci, per me quella volta era un campo totalmente inesplorato, perché pensavo ma come si arriva a fare una canzone, no? E questo tanta gente anche adesso si domanda come si fa, come nasce una canzone, no? Essendo nell'ambiente, essendo a Radio Pola dove che si incontrava tanti musicisti, là era Bruno Zattila, poi Bruno Kreitzer, poi veniva cantanti di qua e di là, e poi un pochettino ti entri dentro, ti assorbi un pochettino di quell'atmosfera. E poi io ho detto Bruno, proviamo a fare timidamente, che l'ho detto perché lui era già musicista col diploma, laurea. E mi fa sì, prova a scrivere una canzone che vedemmo, e mi sento bene insomma, ecco. Poi si arriva ad altre canzoni.
2: E ormai 30 anni che te va avanti, cioè è un bel numero.
3: Sì, è un bel numero, sì, è un bel numero. E poi a un certo punto ho detto, ma provo a cantare anche me, se mi non ho nessuna preparazione musicale come cantante, però non essendo diciamo né Claudio Villa né Luciano Pavarotti, ho provato col fare il rapper, no?
2: Eh sì.
3: E se mi fuori perché ti ha visto, perché ti ha sentito, perché cose diverse mie canzoni anche su YouTube, anche a Radio Pola che ogni tanto viene messe.
2: Ecco. Quindi, è proprio qua che arrivavo un attimino, perché quanto sei importante per te proprio la dimensione linguistica nella quale ti te esprimi nelle canzoni, perché questo che tengo a dire, anche un po' sento la similitudine fra quel che anche mi quando faccio teatro, che farlo o in croato o in italiano non ha la stessa dimensione, invece quel fervor che sento dentro, quasi un dover morale di cercare di fare teatro in dialetto. Ecco, quindi come se per te questa dimensione linguistica che ti metti dentro alla tua poi musica, ai testi?
3: Ma, è fondamentale, perché è praticamente il riflesso del territorio dove che sono nato e dove che vivo. E quindi bisogna mantenere l'identità del nostro territorio e preservarlo anche da fenomeni tossici, fenomeni di inquinamento, perché adesso con tanta gente si sposta di qua e di là, migrazioni a destra, a sinistra, e tutti i nuovi arrivati diluisci, per così dire, quel che è il spirito, diciamo, identitario del territorio. E tanta gente come me anche cerchiamo di mantenerlo vivo anche con le canzoni. Ho scritto anche canzoni in lingua, però quelle che le faccio con quel cuore, quelle in dialetto o istro-veneto o istrioto. L'istrioto calesianese, per dire, la mia lingua madre, mi la parlo ogni giorno in galesianese.
2: Ecco, fantastico. Questo è proprio la bellezza, ecco, che voi che se anche che provenì dai luoghi dove sei l'istrioto, se bellissimo questo potersi giostrare, che se per esempio una ricchezza che mi purtroppo non go, ma cerco di avvicinarmi, cerco veramente di seguire sia il festival dell'istrioto, le canzoni, e di apprezzare questi idiomi fantastici, che sei, perché ti te giostri e ti ga una ricchezza, una marcia in più No, l'uomo val quante lingue parla, e qua parliamo delle lingue speciali che se quasi estinte, ma le resta vive proprio grazie ai pochi parlanti e qui che fa la lotta quotidiana per mantenerle vive, dico sempre, anche attraverso o la poesia, ma la musica, i libri che vengono pubblicati, o le robe per i fioi che vengono sincronizzate nell'istriotto, insomma se una grande bellezza che un porta dentro. Sì,
3: le canzoni che mi faccio in istriotto, essendo consapevole che le sia accessibili come significato a poca gente, allora mi cerco di mettere in evidenza frasi, espressioni che ti può restare impresse nella mente di chi che non è, diciamo, vicino a questa parlata, per cui non testi complicati, perché chi che ascolta e che non sei, diciamo, di quest'area linguistica, poi magari non se perdi, non sa cosa c'è. Allora qua l'abilità sta nel veicolare al grande pubblico questo dialetto. Allora proprio con questa finalità ho fatto un paio di canzoni proprio mirate. Una si chiama Zemonanti, ti sa cosa vuol dire Zemonanti?
2: Andiamo avanti.
3: E Zemonanti, allora te resta un pochettino. Mm-hmm. Poi questa ultima, se Galizan che amore. No? Uh-huh. Non è difficile capire che sei Galizano che amore, no?
2: Sì.
3: In questo senso, questo cerco di coniugare, diciamo, lo spirito del dialetto con l'accessibilità o il fatto di entrare nelle grazie, diciamo, dei consumatori, degli utenti.
2: Ma questo è molto importante, perché alla fine noi tutti avevamo imparato l'inglese ascoltando, che ne so, musicisti, canzoni, magari non ti capivi certe parole, ti le dicevi come ti le senti, però pian pianin a suon de ripetere se ga imparato le lingue ascoltando le canzoni, per cui questo mezzo e anche questa riflessione de far dei testi dove che se ripeti, che adesso fra poco, gente mia, ascolteremo le canzoni de Valmer un attimino, aspetta un momento, ecco, però volevo dire che sei proprio la bellezza che le te resta dentro, perché le sei orecchiabili e il testo te viene voglia di ripeterlo e il te resta dentro.
3: Una canzone che ho scritto 2 anni fa, anche cantando, si chiama Balendo, Balendo. Mm-hmm. Che vuol dire ballando, ballando. Uh-huh. Balendo, balendo, coca la sol, balendo, balendo, aspetti l'amor. Ecco, questo lo vede accessibile a tutti, no?
2: Esatto, e parola per parola ti te ricorderà, ma quella canzone non sei ballando, ma sei ballendo, e però se arricchissi proprio in questa maniera il lessico, se, come dire, rompi queste barriere dei pregiudizi che mi non posso imparare una roba perché non sei la mia, no, ascoltando le canzoni, questo è un lavoro egregio che viene fatto sia al Festival dell'Istro Veneto che dell'Istriotto, che poi queste canzoni le ne resta accessibili a tutti e possiamo ascoltarle e poi diventare la nostra quotidianità, e invece che magari sburtare sempre queste canzoni inglesi.
3: Appunto, sì.
2: Ecco. E a proposito anche di questo, voglio dire che mi piace anche l'ultima, questa Galizan, mi amor, come ti ha scelto proprio anche musicalmente di mettere dentro le melodie del folklore di Galizan.
3: Ho fatto un esperimento che forse qualche musicista può storcere il naso, ma incontra più apprezzamenti che, diciamo, che critiche, perché grazie a questo, diciamo, a un arrangiamento moderno, con le percussioni anche moderne, con i ritmi moderni, ho fatto scoprire il suono delle pive e del simbolo, il simbolo sarebbe il tamburello, al grande pubblico. Quindi non chitarroni, chitarre elettriche, ma mi hanno fatto accompagnare dalle pive.
2: Questo è bello, mi tanto mega piaccio, proprio perché ho visto quanto sei più forte poi la lingua, quando la sei ligata anche alle sonorità autentiche, perché certe volte ascolto le canzoni che un po' le sei americanizzate, diciamo così, con dentro i dialetti, però se come se un disi, ma mi parlo il dialetto, ma voi lo sai far successo in America, no, che vi ascolti anche i americani, invece mi penso che il coraggio di restare fedeli all'autenticità territoriale, se poi quella la formula magica che fa essere interessante quel che femo noi, ma anche al pubblico più su larga scala, cosa dici?
3: Guarda, mi essendo, diciamo così, paroliere a tempo perso, non ho grandi pretese. Sono gratificato e contento quando sento qualche volta le mie canzoni alla radio, perciò non ho pretese di arrivare in America o in Francia, non so dove. Mi va bene che la gente ascolti qua e che dici guarda che bella roba che mi ha fatto, oppure guarda quel Monaco che mi ha fatto, però intanto si senti, no?
2: Sì, e ancora una roba, sto titolo che fa Spacher, così si chiama il tuo gruppo, Spacher.
3: Ah sì, Spacher, no. ci sa cosa è Spacher o Spacher, no?
2: Sì, come no.
3: ho messo la cappa per dare così un tono di internazionalità, perché suona ben anche un americano che senti Spacher e si chiede chissà cosa è sta roba, però suona ben, no?
2: Suona ben, sì.
3: Suona ben e il fatto è che ogni anno cambio composizione, perché essendo tutti, diciamo, dilettanti, tanta gente era all'inizio con me, poi ha detto non ricavando niente materialmente, poi si è stufato, e quindi devo ogni anno cercare nuove risorse, e perciò ogni anno mi presento con persone nuove sul palcoscenico, ecco.
2: Però ti sono il fulcro, ti sono il spacker di questo.
3: Che scalda tutto, sì.
2: Ecco. Esatto. Boh, ma Valmer mio, guarda che avevo fatto una cioccolata enorme, e il tempo mi è quasi scaduto, mi resta proprio il tempo per mettere due canzoni. E la prima volessi proprio mettere questa di sto anno, sì. Galisà, mio amor, e dopo quest'altra che ti ha parlato di questa collaborazione tra Kreitzer e Bobby Solo, quindi proprio la multilinguisticità della nostra Istria.
3: Ho fatto cantare Bobby Solo anche in Ciacabo, capisci?
2: Ecco, questo ascolteremo dopo, e si chiama la canzone Valabine, come era?
3: Valabine by night.
2: Valabine by night. Bon, grazie Valmer, grazie mille, dovevo finire perché sennò mi distuda. Sì, invece no. Voglio che senti le canzoni anche i nostri ascoltatori, che sono sicura che tanti le conosci già, ma chissà, magari qualche dunghe sarà una novità. E grazie Valmer per questa bellissima cioccolata.
3: Grazie a te che ti ha ricordato.
2: Come no, come no, grazie, buon stelasse.
3: Per la trasmissione, ciao.
2: Grazie, ciao. E voi ascoltate adesso le canzoni e noi ci sentiamo sabato prossimo su Radio Pola. Ciao, bei!